0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito.

troverai sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni in cui vai.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 6:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con

Fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9 a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino Inter-

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Martedì 26 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Filippo Neri, il santo della gioia e degli oratori. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1805. Nel Duomo di Milano, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia. In questa occasione, che pronuncia la famosissima frase diventata storica: Dio me l'ha data, guai a chi la tocca, riferendosi alla corona ferrea dei re longobardi utilizzata per la cerimonia. Nel 1969, per la prima volta, il leggendario aereo di linea supersonico Concorde supera la velocità del suono durante un volo di prova, un gioiello di ingegneria franco-britannica che avrebbe rivoluzionato i viaggi transatlantici collegando Parigi e Londra a New York in poco più di 3 ore. I nati di oggi avrebbe compiuto gli anni John Wayne, il duca di Hollywood, l'icona intramontabile del cinema western, attore simbolo di un'era con il suo sguardo d'acciaio e la sua camminata inconfondibile. Ha girato capolavori assoluti come Ombre rosse e Sentieri selvaggi, vincendo l'Oscar nel 1970 per il Grinta. Auguri anche a Lenny Kravitz, una delle rockstar più eclettiche amate dal pianeta. Polistrumentista, cantautore, icona di stile, Kravitz ha saputo fondere rock, funk, soul e psichedelia in successi planetari come I Know It's Over, Are You Gonna Go My Way e Fly Away. E noi ci fermiamo qui. Ancora una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Una buona giornata, queste le anticipazioni, l'analisi del voto sulle urne, nessun effetto referendum. Seul denuncia, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile verso il Mar Giallo. Torino malore mentre brucia le sterpaglie, pensionato trovato carbonizzato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
10: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, la vittoria schiacciante dei no alla riforma della giustizia che era suonata con un campanello d'allarme per la maggioranza di governo, al momento non si sostanzia come il centrodestra temeva, in risultati tangibili e netti a favore del centrosinistra. Gli analisti su questo sono concordi. L'effetto della consultazione popolare sulle ultime amministrative, che hanno coinvolto circa 750 comuni e quasi 6,3 milioni di elettori, è un non pervenuto. Così, in attesa dei ballottaggi che daranno il segno della tornata, a spiccare il verdetto di Venezia, e non perché la Serenissima abbia cambiato colore, bensì per le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla. Riflettori puntati anche sull'affluenza definitiva che si attesta nello stivale al 60%, quasi 5 punti percentuali in meno rispetto alla tornata precedente, ma nel confrontare i numeri puri c'è un dato di cui tener conto. Gran parte delle città considerate andò al voto l'ultima volta nel 2020, in concomitanza con diverse elezioni regionali e con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, circostanza che potrebbe aver fatto lievitare la partecipazione. Dunque, al netto del calo, i sondaggisti parlano di un flusso di votanti che tiene. Ci spostiamo agli esteri. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un episodio che segue quanto già accaduto lo scorso 19 aprile, quando la Corea del Nord sparò diversi missili a corto raggio in quella che i media statali hanno descritto come una dimostrazione di testate a grappolo. Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concentrato sull'espansione dei suoi arsenali nucleari e missilistici da quando la diplomazia nucleare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è fallita nel 2019. La cronaca: il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano del Torinese è stato trovato carbonizzato nel pomeriggio di lunedì a Druento, nella zona di strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito

0: sindacali dopo il tavolo di lunedì 25 maggio, che verrà riconvocato per il 15 giugno alle ore 15. L'azienda torna a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. E chiudiamo con lo sport, terza giornata di match a Roland Garros 2026. Oggi martedì 26 maggio è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi contro Clement Tabur. Il day 3 dello slam parigino vedrà in campo anche la numero 1 del ranking femminile Arina Sabalenka contro Jessica Buzas Maneiro e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Dardi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

să vă văd mai bine.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR risultati delle elezioni amministrative e poi nello scenario internazionale, dove resta alta la situazione in Medio Oriente, la presentazione dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e poi sanità, paura ma nessun contagio per 2 cooperanti italiani, un uomo e donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura i risultati delle elezioni amministrative. A scrutinio ormai inoltrato si delinea la mappa del voto di primavera, con un'affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto a 5 anni fa. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno, dopo il commissariamento riesce a tenere Venezia. Sarebbe mondiale il commento della premier Meloni, affidato al senatore di Fratelli d'Italia Speranzon, sulla vittoria nella città di San Marco. Sul fronte opposto Vincenzo De Luca torna a essere sindaco di Salerno, mentre il Campolargo si impone a Prato con la conferma di Biffoni e a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini. A Messina, netta affermazione per il centrista Basile, esponente di Sud Chiama Nord. Molte le sfide destinate al ballottaggio. A metà scrutinio il centrodestra in vantaggio ad Arezzo, Lecco, Macerata e Crotone, mentre il centrosinistra guida la corsa a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Ci spostiamo sullo scenario internazionale, dove resta tesa la situazione in Medio Oriente. Teheran parla di progressi ma avverte che l'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti non è imminente. Sulla stessa linea Donald Trump, che fissa le sue condizioni: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Nel frattempo la tensione sfocia in un'azione militare nel sud dell'Iran, dove gli Stati Uniti hanno colpito in autodifesa un sito di lancio missilistico e alcune navi iraniane che tentavano di posizionare delle mine. Sullo sfondo continuano i negoziati a Doha, i mercati scommettono comunque sulla diplomazia, vola la borsa di Milano che chiude a nuovi massicci storici, mentre scendono le quotazioni di gas e petrolio. Sempre sul fronte internazionale si registrano nuovi raid israeliani contro Hezbollah e si segnalano violenze in Libia contro la flottiglia, con alcuni attivisti rimasti feriti. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, il cuore di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV pubblicata ieri, presentata nella giornata di ieri nell'aula del Sinodo. Il pontefice lancia un monito durissimo contro lo strapotere dei monopoli della Silicon Valley e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche. Papa Leone denuncia anche il rischio di nuove forme di schiavitù tecnologica, dai lavoratori nei database a chi estrae materie prime nelle miniere, una sfida morale accettata da Christopher Ola, cofondatore del colosso Anthropic, che ha commentato: abbiamo bisogno di critiche che ci segnalino quando stiamo fallendo. Paura, ma nessun contagio per 2 cooperanti italiani, un uomo e una donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha fatto scattare immediatamente il protocollo anti-ebola, ma i test hanno dato esito negativo. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un'infezione batterica e il livello di rischio in Italia resta molto basso. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto interventi urgenti nei paesi confinanti con il Congo, focolaio originario del contagio, mentre gli Stati Uniti hanno già rafforzato i controlli all'aeroporto di Atlanta. Sempre in cronaca, sono iniziate all'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 sub-italiani morti alle Maldive. Intanto è scontro aperto tra l'Università di Genova e i legali delle famiglie delle vittime. L'Ateneo ha infatti rimosso dal sito internet i profili della professoressa Montefalcone.

La stagione è un fallimento inequivocabile. L'esonero di Allegri accende immediatamente il valzer delle panchine, il tecnico livornese ora nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Movimenti importanti anche in casa Lazio, con Maurizio Sarri pronto a trasferirsi all'Atalanta e Gennaro Gattuso in arrivo a Formello. Nessun cambio invece per la Juventus, intenzionata a confermare Luciano Spalletti, nonostante la stagione deludente. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso, sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
16: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
17: Scordatelo, ho chiuso.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: Il meteo rovente e caldo in aumento, arrivano le prime notti tropicali, Europa nella morsa, Gran Bretagna record assoluto di caldo a maggio, le amministrative, il voto comunale, alcune conferme, segnali d'allarme per le coalizioni, in Ucraina la minaccia di Mosca, stranieri diplomatici lasciano Kiev, l'ambasciatrice dell'Unione Europea, non ce ne andiamo, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Apriamo questa edizione con la consueta morsa nel caldo, gli scenari che troviamo ogni volta che sale la temperatura. Ebbene, arriva un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Siamo attraversati da una vasta e calda circolazione anticiclonica che si è ormai già consolidata sull'area del Mediterraneo, estendendo la propria influenza fino a buona parte dell'Europa centrale. Gli effetti di questa configurazione atmosferica, così gli esperti meteo, si stanno già facendo sentire con decisione, regalando a buona parte del vecchio continente un finale di maggio decisamente anomalo, caratterizzato da temperature ben superiori alle medie stagionali. E caldo record anche nel Regno Unito, investito da un'afa di afa estiva fuori stagione al pari di vari paesi dell'Europa continentale. Il fenomeno riguarda soprattutto l'Inghilterra meridionale, dove l'allerta meteo è in vigore da venerdì ed è destinata a durare almeno fino ad oggi. Cambiamo argomento. La prima grande tendenza che emerge da questa tornata elettorale è che il voto locale risponde a dinamiche proprie, smentendo i facili trionfalismi nazionali, ma lanciando precisi avvisi di sfratto ai quartieri generali dei partiti. Se Giorgia Meloni esulta via social, sottolineando la tenuta della coalizione di governo, Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista. Tuttavia, l'analisi dei territori rivela crepe e sorprese strutturali su entrambi i fronti rispetto alle precedenti elezioni comunali del 2020. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra tra Russia e Ucraina, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi. L'ho detto ai cronisti il segretario di Stato americano Marco Rubio, a margine della sua visita ufficiale in India, interrogato all'indomani del massiccio attacco sferrato da Mosca. Tutte le volte che si assiste ad attacchi di portata così vasta da una parte o dall'altra, ci si ricorda che, ha osservato Rubio, questa è una guerra terribile che ormai dura più di tempo della Seconda Guerra Mondiale e che deve finire, ha detto. E ci spostiamo in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino delle connessioni a internet nel paese, lo ha riferito l'agenzia Fars, citando il Ministero delle Comunicazioni. La rivoluzione sul ripristino di internet è stata pubblicata dal presidente

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: cu. Am pierdut, am câștigat, da, ăsta este jocul, da.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Una buona giornata, queste le principali notizie amministrative dell'unione del centro-sinistra, ma la partita delle politiche resta aperta. Iran, Trump e gli accordi di Abramo, una lunga storia tra fiumi di parole e realtà. Donna in fin di vita a Ischia dopo un pestaggio, fermato il padre. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La piccola tornata di amministrative 2026 consegna l'indicazione al campo progressista che la strada è ancora lunga da percorrere. Se era atteso un effetto referendum, questo non c'è stato. Sulle principali città al voto il centro-sinistra perde Reggio Calabria e soprattutto una doccia gelida arriva da Venezia. Qui, complici le polemiche tra il caso Venezia e la Biennale, le aspettative di un ribaltone erano alte con sondaggi promettenti per il centro-sinistra. Poi c'è il caso Salerno, con la vittoria tutta personale di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco eletto al primo turno, senza il sostegno del PD e con Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra in pista con un altro candidato. Per gli esteri, Donald Trump e gli accordi di Abramo, una storia che il tycoon vorrebbe si ripetesse. Era il 2020, era il primo mandato di Trump alla Casa Bianca. Bahrain ed Emirati Arabi Uniti decisero di normalizzare i loro rapporti con Israele nell'ambito degli accordi di Abramo, con la mano degli Stati Uniti. Si unì poi il Marocco, poi ancora l'anno successivo l'ambasciata americana a Khartoum annunciava la firma da parte del Sudan della dichiarazione degli accordi di Abramo per spianare la strada alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Lo scorso anno il Kazakistan è diventato il primo paese ad annunciare un'adesione durante il secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, esclusivamente nell'interesse del Kazakistan, dicevano da Astana. La cronaca: ha picchiato senza pietà la figlia in casa con calci e pugni che hanno ridotto in fin di vita la donna, il tutto sotto gli occhi della moglie, madre della vittima, che non è riuscita a fermare la violenza. Sono stati allertati i carabinieri che hanno trovato l'aggressore ancora nei pressi della casa e lo hanno bloccato. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto a Forio, uno dei 6 comuni dell'isola di Ischia. La donna, 36enne, è stata portata al pronto soccorso, le sue condizioni restano critiche e la prognosi si è riservata. I medici la ritengono al momento in pericolo di vita. Economia, sostegno alla mobilità e alla produzione, sbloccato dal governo dopo un'attesa di quasi un anno, il decreto del Presidente del Consiglio con interventi e misure per il settore. Il provvedimento ha un valore complessivo di poco più di 1,3 miliardi di euro. E chiudiamo con lo sport. La terza giornata di match a Roland Garros 2026 vede oggi il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi contro Clément Tabour. Il day 3 dello slam parigino vedrà in campo anche la numero 1 del ranking femminile, Arina Sabalenka, contro Jessica Buzas Maneiro e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Tartari. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni comunali. De Luca trionfa a Salerno, ora lavoro senza respiro. Guerra in Iran, Rubio, Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, Teheran ripristina internet. I sindacati convocati oggi all'Aran, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: vittoria annunciata per Vincenzo De Luca, niente ballottaggio, niente partiti al suo fianco, niente contesa che tenga. Con un'affluenza di oltre il 63%, De Luca trionfa al primo turno. I risultati sono ancora parziali, visto che sono state scrutinate solo 8 sezioni su 151, ma la vittoria è stata chiara sin dalle prime proiezioni, che mostravano un divario incolmabile. Al momento l'ex governatore conquista il 56,73% dei consensi. Secondo posto per il centrodestra con Gherardo Maria Marenghi, che per ora si attesta al 18%. È un voto che mi riempie d'orgoglio e mi emoziona, ha commentato De Luca. Saremo al lavoro per la nostra comunità in maniera concreta e senza respiro. Ci spostiamo agli esteri. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud della nazione, dove, secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, come si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane Shakar. La cronaca: i sindacati convocati oggi all'Aran. Ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato Agnes.
1: Oggi, nel corso dell'incontro all'Aran per il rinnovo della parte normativa CCNL 25-27, ANEF ribadirà con forza alcune priorità fondamentali. Serve valorizzare professionalmente i docenti e il personale ATA con interventi concreti per ridurre il precariato. Richiederemo più tutele sui diritti, sul welfare professionale e sul riconoscimento del lavoro svolto. E per non ultimo ribadiremo la nostra idea per quanto riguarda i buoni passo e sulla loro necessità di attuazione, visto che il personale della scuola è l'unico del pubblico impiego a essere escluso. Per ANIEF il nuovo contratto deve rappresentare un vero cambio di passo e non un semplice adeguamento formale.
0: Economia: l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta. La società, sottolinea l'autorità garante della concorrenza e del mercato, avrebbe strutturato sul proprio sito internet la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli e o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato. Il consumatore, rileva l'authority, sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online tramite sito o app. E chiudiamo con lo sport: il Giro d'Italia con la 16ª tappa che arriva dopo l'ultima giornata di riposo del gruppo prima del gran finale. Si riparte da Bellinzona in Svizzera per arrivare a Carico con 116 km. In maglia rosa c'è il danese Jonas Fingegaard. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. A Venezia Venturini diventa l'erede di Brugnaro al primo turno. Attacco USA nel sud dell'Iran, Teheran minaccia le basi americane. A Foggia, memoria e musica per una cultura di pace, serata per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 43. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Simone Venturini eredita la guida di Venezia da Luigi Brugnaro e mantiene in capo al centrodestra la guida della città lagunare, vincendo al primo turno contro l'agguerrito campo larghissimo che si era coagulato attorno ad Andrea Martella nel tentativo di riconquistare il comune dopo 11 anni. Per gli esteri la tensione torna a salire tra USA e Iran. Gli Stati Uniti attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare delle mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa e sono stati concepiti per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane. La cronaca: il 27 maggio a Foggia ci sarà una serata di memoria e musica per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 1943 e accompagnare la città verso l'inaugurazione della locomotiva e del monumento nel piazzale Vittorio Veneto. Memoria, musica e riflessioni civili per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina e riaffermare attraverso la cultura e il ricordo il valore della pace. Economia: il prezzo della benzina è stabile mentre sale quello del gasolio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 per la benzina, stabile rispetto a ieri, e 2,046 per il gasolio, in crescita rispetto ai 2,037 euro registrati sempre nella giornata di ieri. Chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner festeggia il Career Golden Masters. Oggi il tennista azzurro esordirà al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clément Tabour nel primo turno dello Slam francese, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz in finale. E ora, 7 anni dopo, abbiamo raggiunto il Career Golden Masters, ha detto Sinner, vincendo tutti e 9 i tornei Masters 1000. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie per far parte di questo percorso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 nel comune di Pieve Vergonte. Infine, sempre per lavori nella provincia Verbano Cusio-Ossola, oggi sino alle 17 sarà chiusa la provinciale 125 nel comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Stai ascoltando?
5: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
6: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. A Venezia Venturini diventa l'erede di Brugnaro al primo turno. Attacco USA nel sud dell'Iran, Teheran minaccia le basi americane. A Foggia, memoria e musica per una cultura di pace, serata per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 43. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Simone Venturini eredita la guida di Venezia da Luigi Brugnaro e mantiene in capo al centrodestra la guida della città lagunare, vincendo al primo turno contro l'agguerrito campo larghissimo che si era coagulato attorno ad Andrea Martella nel tentativo di riconquistare il comune dopo 11 anni. Per gli esteri la tensione torna a salire tra USA e Iran, gli Stati Uniti attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare delle mine, Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa e sono stati concepiti per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane. La cronaca: il 27 maggio a Foggia ci sarà una serata di memoria e musica per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 1943 e accompagnare la città verso l'inaugurazione della locomotiva e del monumento nel piazzale Vittorio Veneto. Memoria, musica e riflessioni civili per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina e riaffermare attraverso la cultura e il ricordo il valore della pace. Economia: il prezzo della benzina è stabile mentre sale quello del gasolio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 per la benzina, stabile rispetto a ieri, e 2,046 per il gasolio, in crescita rispetto ai 2,037 euro registrati sempre nella giornata di ieri. Chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner festeggia il Career Golden Masters. Oggi il tennista azzurro esordirà al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clément Tabour nel primo turno dello Slam francese, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz in finale. E ora, 7 anni dopo, abbiamo raggiunto il Career Golden Masters, ha detto Sinner, vincendo tutti e 9 i tornei Masters 1000. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie per far parte di questo percorso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Torino International. Love his music.
2: Caldo record a Torino già eguagliato, il massimo di temperatura per il mese di maggio con 33,4 gradi era il dato del 1992 e tra oggi e domani la situazione dovrebbe ulteriormente aggravarsi superando anche il limite di 35,8 registrato nel lontano 1953 in condizioni di misurazione diverse. Il cadavere carbonizzato di un uomo di 80 anni residente ad Alpignano è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri in un campo di strada San Giglio a Druento. Il figlio, che ha dato l'allarme, ha riferito che in mattinata il padre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nell'orto privato. Con ogni probabilità l'anziano ha avuto un malore finendo nel fuoco. Più improbabile invece che gli sia scappato il fuoco, in quanto non sono state trovate tracce di estensione del rogo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 azienda 0 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Officina S, la galleria commerciale di Corso Mortara 24 a Torino, pensata per vivere tutti insieme momenti di svago, gusto e intrattenimento in uno spazio accogliente e aperto alla città. In occasione del terzo anno consecutivo alla rassegna, il consueto appuntamento con la comicità raddoppia. A partire dall'11 tutti i giovedì di giugno e luglio dalle 21.30 alle 22.30 vi aspettano gli esilaranti artisti di Onda Larsen insieme alla conduzione di Lorenzo Boretto per 8 serate di stand-up comedy di Sotto le Stelle, un modo alternativo e super divertente per affrontare il caldo dell'estate torinese con leggerezza, ironia e buon umore. Esce la finale dei Dizi e Vrosovo Spunk artista Alexandra Căpitănescu a fost premiată în cadrul prestigioasei ceremonii El New Media Awards, unde a primit distinția Outstanding Emerging Artist, o recunoaștere a impactului său artistic și a ascensiunii spectaculoase. Evenimentul care celebrează creativitatea, autenticitatea și noile voci influente din muzică, fashion și media a reunit unele dintre cele mai importante nume din industrie. Alexandra a impresionat atât prin prezența sa elegantă, cât și prin energia și autenticitatea care au consacrat-o. Felicitări, Alexandra! Noi ne oprim aici cu informațiile de astăzi. Vă las alături de Parla con Cosimo cu interviul pregătit pentru această zi. Vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a jurnalului de prânz. Nu uitați că imediat după orele 15 va fi în direct alături de voi Mary cu Mary on the Road, iar ceva mai târziu hiturile lui DJ Nick. Zi frumoasă!
3: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
4: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi con immenso piacere ho ospite Silvia Salemi. Ciao Silvia.
5: Ciao, bentrovati
4: che
5: tutti.
4: Bello, dopo tantissimi anni qua. Poter parlare con te e raccontare
5: grazie
4: della tua musica.
5: Grazie mille, un onore.
4: Allora, innanzitutto parliamo del nuovo singolo oggi che è End of Silence, quindi silenzio, la fine del silenzio.
5: Sì, è una canzone che è stata un po' di anni nel cassetto e che adesso vede la luce, perché io sono artisticamente, ma anche umanamente, pronta a parlarne, ma anche perché oggi che parliamo di un silenzio che è un silenzio pesante, il silenzio sta nelle persone che magari hanno incontrato o hanno avuto persone intorno a sé che hanno incontrato la malattia. È il momento di dire che ci sono anche nuove speranze. Oggi i nuovi dati della prevenzione, ma anche soprattutto che viene dal mondo delle cure, ma soprattutto che viene anche dal mondo della ricerca, ci dice che ci sono nuove speranze. Quindi ho scritto questo pezzo che poi ha trovato il momento giusto per venire alla luce, perché è un momento di speranza.
4: È vero. Allora, ricordiamo, se ti fa piacere parlarne, che appunto tu all'età di 5 anni hai perso la tua sorella maggiore appunto proprio per la leucemia, e quindi da lì in poi tu hai avuto un momento dove addirittura non volevi più parlare, non parlavi più, hai smesso?
5: Sì, mi sono chiusa in un silenzio probabilmente selettivo. Ero molto più piccola ai 5 anni, ero piccolissima, però era la fase in cui, sai, i bambini iniziano a parlare, sì. E io ho avuto un blocco e diciamo ho messo la voce per qualche anno, e perché sono appunto cose che ti fanno piombare nel silenzio, ognuno di fronte a queste cose reagisce in modo diverso. Io ero una bambina e ho reagito così, però ecco, da lì c'è stata poi tanta musica, tanta fortuna, tanta speranza. La musica mi ha aiutato, ho avuto delle figlie, quindi diciamo che quella stella lì, quella stella suprema è sempre lì presente, e poi se vai a vedere ha ispirato tutta la mia vita, perché è come se io vivessi la vita mia e anche la sua, quindi mi faccio in due, ecco, cerco di portare avanti tutto.
4: Un brano pop elettronico, addirittura dance, perché poi si parla di un argomento delicatissimo, no? Dove poi invece diventa così, tra virgolette, leggero musicalmente, perché si usa appunto un brano con la musica dance, no?
5: Ah, sì, certo. Quindi... Beh, ma la musica è un veicolo, la musica, anzi, più leggera è, meglio è, perché diventa una specie di, sai, il cavallo di Troia che entra nella città di Troia e poi fa un macello. Io con la musica apparentemente semplice, dance, pop e tutto, veicolo però un messaggio che è molto forte, che forse se avessi fatto una canzone piano e voce sarebbe stato struggente, no?
4: Sì, e invece in così caso, ascolti bene il testo proprio alla fine.
5: Esatto, ascolti bene il testo e ti rendi conto qual è la forza della canzone, però se guardi il video, se senti la canzone, ha tutto fuorché la pietà piuttosto che il senso del dolore, no? E quindi siamo in un territorio in cui chiunque può essere portatore sano di End of Silence, cioè può parlarne e non sentirsi per questo coinvolto in una tragedia o in un dispiacere familiare, anche se sappiamo che è una malattia molto delicata, che magari anche un vicino di casa, magari un conoscente, non è un male raro purtroppo.
4: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto End of Silence, e così poi ci ritroviamo a parlare un pochino anche della tua carriera. A dopo, Silvia Salemi, End of Silence.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Silvia Salemi. Silvia, canzone veramente bellissima, ma a primo ascolto mi è piaciuto subito, me la sono messa in loop in macchina e in radio la faremo passare sicuramente di continuo perché è una canzone veramente bella.
2: Grazie.
1: E allora, oltre quello, c'è un messaggio dietro importantissimo, infatti l'azienda AstraZeneca ha deciso di collaborare a questo progetto.
2: Sì, sono entrate delle realtà più importanti, più grandi, ti ripeto, perché c'è una nuova speranza, ci sono appunto, c'è la ricerca che dà nuove speranze, non certo io come musicista, io provo a farlo in musica, però ci sono dati confortanti ed era questo il momento in cui bisognava dire ok, rialziamo lo sguardo con coraggio perché le cose possono andare meglio, perché c'è la ricerca che si porta avanti comunque e crea una luce, una distanza su chi vive questa realtà e quindi è un bene per tutta l'umanità fondamentalmente. E questa canzone ha uno spirito, se vai a sentire, positivo, parla di luce, sì. Parla di fine della tempesta, parla di un corpo che danza. Quindi è quello che è il messaggio. Il messaggio è positivo, non c'è un messaggio triste, ecco, un messaggio forte, positivo.
1: Allora, io volevo parlare un pochino della tua carriera. Hai fatto delle canzoni bellissime che sono rimaste nel cuore, penso, di tutti. Parliamo di Pathos, parliamo di A casa di Luca, parliamo del cuore delle donne e Ci batteva il sole. Quest'ultima è una canzone a me molto, molto particolarmente entrata nel cuore, perché è una canzone, oltre al testo, oltre alla musica, è una canzone che mi è piaciuta tantissimo. E poi ho questo ricordo di Domenica Inn, quando, siccome tu, ma anche nel video, avevi questi colori.
2: Sì, quando ho fatto il body painting addosso ad Amadeus e a Enrico Brignano, che li ho ricoperti di verde,
1: poverazzi. Che loro non volevano, invece tu la pensi così, che loro vestiti di bianco.
2: È brava, no, adesso vestito di bianco, una scena patetica, poverini, li ho distrutti. Ma c'avevo 20 anni io e loro erano comunque molto divertiti, sono stati molto al gioco e tra l'altro non era preparata perché nessuno sapeva che c'avevo i colori a tempera nella nocca delle mani, quindi è stata una scena carina.
1: Hai cominciato a cantare che avevi le mani dietro la schiena e poi pian piano, quando ho visto che ti sei riempita di pitture, tale qua succede qualcosa.
2: Una pazza.
1: Era l'anno 2000.
2: Correva l'anno 2000, è vero, sì.
1: Silvia, io non voglio rubarti altro tempo, volevo innanzitutto ringraziarti di aver accettato appunto di essere ospite a Parla con Cosimo e di averci fatto ascoltare End of Silence, perché è una canzone veramente, lo ripeto, veramente bella. Vi invito a voi ascoltatori di andarla ad ascoltare ancora, cercatela sulle piattaforme digitali, perché veramente ne vale la pena, oltre ad avere anche un messaggio molto importante.
2: Assolutamente, ci tengo molto, andate anche a vedere il video, tra l'altro il video sta riscuotendo davvero tantissime visualizzazioni, sta piacendo molto, abbiamo superato abbondantemente il milione, eccetera eccetera, quindi andate a riscoprirlo e venite anche sui miei canali social, così magari ci scriviamo un po' in privato e mi raccontate un po' come la pensate.
1: Va bene, io sì,
2: grazie.
1: Ti ringrazio tantissimo, alla
2: grazie
1: prossima.
2: Grazie a voi.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Salone del libro, questa volta siamo davanti alla torre enorme di libri, classico simbolo di Salone del libro e classico simbolo di Torino, Marco Carena.
4: Grazie.
3: È classico simbolo.
4: In qualche modo sì,
3: anche perché la nostra amicizia parte dal 1990.
4: Sì, esatto. E questo libro
3: parte dal 1990, esatto. Perché il libro è da Sanremo a San Scemo, questione di...
4: Sì, facciamolo vedere.
3: Vado più vicino, ti faccio vedere. Vado. Facciamo vedere il libro. Marco Carena.
4: Sì. Sì, ho raccontato appunto.
3: Una prefazione mia, no? Per dire.
4: Sì, vai.
3: Una nostra amicizia che è nata a casa di Antonella Ruggero, dove io ho scoperto la registrazione proprio di una tua canzone che stavi registrando, che è Io ti amo.
4: Esatto.
3: Che è una canzone che comunque ha segnato la storia.
4: Con cui ho vinto San Scemo.
3: E quindi
4: modo.
3: Da qui parte il libro.
4: Sì, la mia storia l'ha segnata sicuramente.
3: È vero?
4: Beh.
3: La so tutta.
4: Sì.
3: Ho fatto anche comparsa di film, quindi sapevo anche quello, ti ho visto da qualche parte.
4: Sì. E in questo libro appunto parto da, in realtà non proprio da San Scemo,
3: un po' prima.
4: La domanda che mi sono fatto è, io racconto, cioè, ma si chiederanno i lettori come si arriva uno a partecipare a San Scemo, cos'è che ti porta fino lì?
3: La musica demenziale, in primis.
4: Sì, le varie esperienze, okay. Diciamo, le varie esperienze, quindi racconto tutte le varie esperienze che ho fatto fino ad arrivare a partecipare a San Scemo e poi da lì addirittura a Sanremo, quindi. E poi ancora avanti, perché Sanremo è nel 91, ma il libro chiude con il 96, che dove si conclude l'epopea torinese di San Scemo.
3: Dal 96 cosa succede?
4: Dal 96 succede che io vado avanti per conto mio, okay. Cioè San Scemo finisce ma io proseguo, altri dischi, altre serate, altre esperienze, sì, musical.
3: Ultimamente sì. Vedo che fai tantissime cose, quindi...
4: Vabbè, l'ultima che è uscita nel 2024 è la compilation dello Zecchino d'Horror, che potete trovare su Spotify, andate ad ascoltarla lì.
3: E che se non sbaglio hai portato qualche brano al mio contest pop star.
4: Esatto. Cos'altro di questo libro? È stampato su carta,
3: normale.
4: È tutto numerato, quindi potete ricordarvi a che pagina siete arrivati, che è comodo, non sembra, ma è comodo.
3: E come segna il libro?
4: Allora,
3: il dito.
4: Segna il libro, vedete voi, anche la carta igienica va bene.
3: No, tanto sono.
4: Io leggo molto in bagno, quindi alla fine poi utilizzo carta igienica anche come segna libro.
3: Pagina che hai già letto.
4: Quella pulita però.
3: Quella che hai già letto.
4: Sì. Poi è comodo perché c'è anche scritto qui sul bordo, quindi in biblioteca lo riconoscete.
3: Come vediamo.
4: Esatto, non tenetelo così ma giratelo perché altrimenti non riuscite a leggerlo. Altro non saprei dire, diciamo che.
3: E ci sono i libri che si leggono al contrario.
4: Sì, vabbè.
3: Poi c'è anche la lingua araba.
4: Ci penserò.
3: Al contrario.
4: Sì, no, qui siamo ancora rimasti in italiano.
3: Siamo ancora rimasti in Italia.
4: No, comunque mi dicono che insomma, è un libro divertente.
3: L'idea della copertina.
4: È mia, cioè da San Scemo a Sanremo, quindi dai pomodori ai fiori.
3: Perché lì c'erano i pomodori.
4: A pomodoro,
3: arrivavano, o sono arrivati veramente?
4: Sono arrivati veramente. No, San Scemo funzionava così. Uno dice, se non piaci ti tirano la verdura. No, loro ti tirano la verdura, se piaci smettono un po'. Funzionava così.
3: Non è arrivato, perché sei
4: no, è arrivata anche a me, poi hanno smesso, mi hanno graziato, diciamo.
3: E a Sanremo i fiori.
4: E a Sanremo, sì.
3: Quando un altro Sanremo?
4: Ma adesso ci sto pensando perché...
3: Sempre con qualcosa di particolare.
4: I tempi sono maturi, quindi adesso devo trovare un partner con cui vediamo, devo trovare delle ci stiamo pensando, ma sì, ma anche perché è una tristezza San Scemo, cioè Sanremo, è abbastanza...
3: Fanno più ridere quelli che vanno alla fine, quando uno vuole far ridere.
4: E che manca quell'ironia che fino a una volta era sdoganata anche a Sanremo. Hanno chiuso gli orsori a tese, diciamo, con quell'ironia veramente un po'. Invece, secondo me ci vorrebbe una ventata di ironia ogni tanto.
3: Ma com'è questa cosa
4: servire?
3: Che in quasi tantissimi eventi ci incontriamo? È un caso. Alla presentazione del libro di Zelig, al contest, era mio, quindi ti ho chiamato, però tante volte ci siamo trovati in contesti di...
4: Sì.
3: Giriamo più o meno gli stessi locali.
4: Sarà quello. Sarà quello, non lo so.
3: Marco, veramente grazie di aver... Allora, innanzitutto, dove troviamo e su quali canali sono?
4: Il libro lo trovate in tutte le piattaforme... social, cioè quelle social, quelle di Amazon, quelle digitali, esatto. E se volete in libreria lo ordinate, ve lo mandano perché ormai funziona così.
3: E per averlo autografato?
4: Per l'autografato venite ai miei concerti col libro e io ve lo autografo.
3: Quindi compratelo e poi andate
4: esatto.
3: Al concerto e viene autografato. Bella idea, così hanno due cose,
4: la parte
3: musicale che la parte letteraria.
4: Esatto. Okay. Quindi vi aspetto numerosi ai miei concerti con il libro.
3: Grazie Marco.
4: Grazie a voi. Grazie. Ciao.
3: Sempre qui della Sala del Libro siamo in compagnia di Chantal Milani. Ciao Chantal.
5: Ciao, grazie dell'attenzione.
3: Allora, scusa se ti ho rubato il telefono un attimo perché volevo far vedere un attimo, adesso mi avvicino. Volevo far vedere la copertina del tuo libro che, ahimè, è andato sold out, quindi cioè, meno male, però non abbiamo il libro fisico da mostrare.
5: Uno.
3: Io vado a mostrarlo, Gino va alla guerra di appunto Rolando Milani, che sarebbe tuo papà.
5: E mio papà, e Gino era mio nonno.
3: Ok. A me l'abbiamo fatto vedere la copertina, ti restituisco il telefono. Certo, quindi di cosa parla? Un periodo di guerra sicuramente.
5: Allora sì, lo sfondo è la guerra, ma non parla solo di guerra e del crudo, diciamo della crudeltà della guerra. In realtà è diciamo le rocambolesche avventure di mio nonno, perché sono veramente rocambolesche, che il 007 scansate, fanno da sfondo la storia d'amore tra mio nonno e mia nonna. Ci sono delle foto dell'epoca, ci sono le lettere che si scambiavano, in cui si davano ancora del voi. E
3: che ogni tanto in meridione usano ancora.
5: Sì, e noi i giovani non sapranno neanche più cosa vuol dire.
3: Neanche lei.
5: Ma neanche scriversi più le lettere con calamaio e inchiostro.
3: Anche normalmente con le penne.
5: Io a scuola avevo ancora il buco nel banco alle elementari.
3: Però con non
5: più. E mio padre ha scritto questa storia in realtà non per pubblicarla, perché mio padre è un fisico, io non avrei veramente, ti giuro, mai pensato.
3: Ha avuto l'idea di scrivere il libro all'epoca?
5: Allora, lui l'ha scritto per se stesso.
3: Ah, ok.
5: Ha scritto la storia di mio nonno, quindi di suo papà, per lasciare una memoria scritta. Poi io gli ho detto: papà, guarda, è talmente bello che te lo voglio pubblicare. Perché io dico che è un romanzo involontario, perché di fatto è una biografia, perché è la storia vera, non c'è neanche una riga finta, però è un romanzo e c'è la storia di come ha conosciuto mia nonna, che andava a far la fila con la tessera non aria, ha visto questa donna per lui bellissima, incantevole, ci sono le foto nel libro, e da lì ogni licenza faceva le stesse viuzze per cercare di incontrarla e scambiarsi anche solo uno sguardo. Allora, è ambientato, diciamo, la famiglia arriva, c'è tutta la storia dal Veneto in Valle d'Aosta, quella di mia nonna, perché ho qualche capitolo anche con la voce narrante di mia nonna, dalla Toscana in Valle d'Aosta, e lì si sono conosciuti. Poi mio nonno prestava servizio in Liguria, Villanova d'Albenga, in altre parti d'Italia, quindi diciamo che è un po', attraversa un po' diverse regioni d'Italia.
3: Tu sei adesso originaria della Val d'Aosta?
5: Genitori sì, io sono già nata in Piemonte.
3: Il perché il nome Chantal?
5: L'origine è quella, perché mia mamma voleva i miei volevano un nome intraducibile, e quindi questa è la ratio, diciamo.
3: C'è un aneddoto che vuoi raccontare del libro particolare?
5: Bah, a me ha colpito molto, sì, c'è un aneddoto, i soldini erano pochi, la famiglia era molto semplice, e i primi tempi, quando si erano appena sposati, in Valle d'Aosta, caspita, fa freddo, e non avevano ancora i soldi per la stufa, e mia nonna si appoggiava al muro che confinava con un'altra famiglia, la signora di là aveva una stufa, e lei percepiva il calore dalla stufa, perché
3: quelli sì che erano momenti difficili.
5: Esatto, ha avuto la malaugurata idea di dirglielo occasionalmente e ha spostato la stufa.
3: Quando... meglio non dirlo.
5: No, veramente.
3: Quindi già all'epoca c'era la cattiveria.
5: Ma pensa, io avrei detto un'altra parola, però vabbè.
3: Siamo in radio, ci conteniamo.
5: E quindi...
3: Allora, io ti ringrazio tantissimo. Diciamo dove troviamo il libro, visto che qua non siamo riusciti a trovarlo perché sono finiti.
5: Gino va alla guerra, le rocambolesche avventure del giovane Guerrino Milani, Pathos Edizioni. C'è su tutte le piattaforme online, ovviamente in libreria. E buona lettura, e devo dire sta andando a ruba, e chi l'ha letto l'ha divorato, quindi sono sicura.
3: Immagino, perché è una bellissima storia a questo punto.
5: Spero vi piaccia.
3: Grazie Chantal, noi
5: grazie,
3: ti
5: rivediamo. E c'è la pagina Facebook, okay. Chi lo legge potrà anche lasciare una recensione, sarà
3: la pagina Facebook tua o proprio
5: la pagina Facebook del libro.
3: Ah, okay.
5: Gino va alla guerra e si può lasciare una recensione.
3: Va bene, grazie, alla prossima puntata.
5: Arrivederci.

0: Yeah, you should take it off.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Elezioni amministrative, dai flop dell'avvocato Lovati e di Rocco Casalino al trionfo della nipote di Totò Cuffaro. Le curiosità dalle Udde. Belgio, treno in corsa, travolge uno scuolabus, diversi i morti. Bergamo, colpito da un dardo, rintracciato dai carabinieri l'aggressore. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'ultima tornata di elezione amministrativa ha coinvolto quasi 900 comuni italiani, con migliaia di candidati dizza per guidare realtà molto diverse tra loro, dalle grandi città ai borghi di montagna con qualche decina di abitanti. Dallo spoglio emergono alcune storie minori che mostrano come funziona davvero la democrazia locale, cognomi che si tramandano come eredità e volti noti al grande pubblico che hanno scoperto quanto il gradimento televisivo conti poco quando si tratta di conquistare il voto dei propri concittadini. A Raffadali, in provincia di Agrigento, la politica locale porta da decenni il cognome Cuffaro. A metà spoglio, Ida Cuffaro, 27 anni, candidata sindaca per la Democrazia Cristiana, aveva già superato l'80% delle preferenze. Suo zio Silvio è stato sindaco di Raffadali per 3 legislature, più una da vice sindaco, in tutto oltre 20 anni come amministratore del paese. L'altro zio, Totò, è stato presidente della regione siciliana. Due candidati molto noti hanno dovuto capire sulla propria pelle che tanta notorietà non sempre si converte in voti. Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, diventato molto presente sui media durante il caso di Garlasco, si è presentato come candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare. Ha preso lo 0,98% dei voti, meno di 1 su 100. Diverso il bilancio per Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte, in corsa come consigliere a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fa il pieno di preferenze, ben 246, ma non bastano a essere eletto. Ci spostiamo agli esteri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime, anche se non è ancora possibile stabilire un primo bilancio. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato. Sul posto diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine che stanno tentando di far luce sull'accaduto. La cronaca: è stato rintracciato nella serata di ieri 25 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Come ricostruito dai militari, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura quando è sopraggiunto il mezzo dal quale è stata scoccata la fiocina. L'aggressore non sarebbe sceso dall'auto, ma ha semplicemente abbassato il finestrino per colpire e poi dileguarsi, in quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. Economia: il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto riguarda le partenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Conferma quest'ultima che ribadisce il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nei primi 3 mesi dell'anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del periodo preso in analisi, con il 37,6% delle presenze totali. E chiudiamo con lo sport. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. È lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale, possibile l'opzione per una terza stagione, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo?
3: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Nerund Rose.

0: Vacuum sono una band svedese che ha avuto un grandissimo successo nel 1997 proprio con questo brano I Breathe, perché ha queste atmosfere un po' gotiche, no? Ed è diventato un tormentone planetario anche grazie alla voce del suo cantante Mattias Lindblom e anche al suo look che aveva decisamente colpito. Il testo mescola un po' elementi fantascientifici, parla di satelliti, razzi, ossigeno ad alta quota, insomma, e allo stesso tempo omaggia le radio, i media e il pubblico. E proprio con I Breathe incominciamo a respirare e soprattutto a iniziare questo nuovo appuntamento di Mary on the Road nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli, fino alle 17 con voi.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ate Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: certezza che a luglio, come ogni anno, ritorni ufficialmente il Flowers Festival, e proprio in occasione di questo festival tantissimi sono gli artisti che ogni anno vengono invitati. Tra questi c'è anche Motta insieme agli Zen Circus, che si esibiranno al Parco Certosa Reale il prossimo 7 luglio. Ma oggi non vi ho ancora raccontato, in questo martedì 26 maggio, che cosa si celebra. Oggi è la giornata mondiale dell'aperitivo, che è nata 4 anni fa e che bisogna insomma rendere onore e giustizia a questo rituale particolarmente amato in Italia. È diventato iconico, anche gli stranieri adesso si sono abituati un po' a questa fascia d'orario in cui insomma si decide di stoppare ogni attività e di dedicarsi all'aperitivo. Normalmente l'orario più giusto è tra le 18 e le 20 e l'abbinamento ideale è tra stuzzichini e cocktail, non solo alcolici ma anche molto analcolici. Allora, c'è anche una disputa sulla nascita dell'aperitivo, perché qualcuno dice addirittura che risalga all'Impero Romano, quando i romani si concedevano in questi spuntini leggeri accompagnati da vini aromatici leggermente dolci prima insomma di quello che era la cena, e che in qualche modo stimolasse l'appetito per la portata principale. Torino, proprio la nostra città, fa nascere l'aperitivo in quello che il 18 secolo, quando Antonio Benedetto Carpano inventò il vermouth, ingrediente chiave di molti aperitivi, creato inizialmente come tonico medicinale, poi la sua popolarità lo ha trasformato in una bevanda mondana e la sua diffusione è riuscita insomma a raggiungere ogni dove. Chiaramente per il vostro cocktail al primo posto, visto che ci sono anche delle classifiche legate agli aperitivi più amati, c'è sicuramente il Negroni, che è nato a Firenze nel 1920 su idea del conte Camillo Negroni e che domina da sempre le classifiche internazionali dei drink più amati. E poi però il primato possiamo dire che è condiviso con il famoso Aperol Spritz, forse perché il simbolo dell'happy hour è molto informale ed è tra l'altro l'aperitivo italiano più consumato globalmente in questa categoria. Insomma, il re degli analcolici invece è il Crodino, che purtroppo insomma è orfano del suo papà, che in questi giorni infatti ha perso il suo inventore, visto che Maurizio Gozzellino, nato nel 1935 a Saluzzo, è deceduto proprio nella notte tra venerdì e sabato, e agli inizi degli anni 60 aveva creato questa formula che poi sarebbe diventata eccezionale per una delle bevande più richieste e più utilizzate soprattutto nel nord Italia. Insomma, qualsiasi cosa beviate e con qualsiasi cosa lo accompagnate, allora direi buona festa dell'aperitivo oggi, domani, sempre, per questo rituale che piace davvero a tutti.
1: Torino International.

0: Di città ci vorrebbe un po' di ombra in queste ore, soprattutto in queste giornate dove sappiamo che c'è questo caldo torrido non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Un po' di tempo fa vi avevo raccontato dei musei più visitati al mondo, no? Al primo posto c'è il Museo del Louvre a Parigi, a seguire poi i Musei Vaticani di Città del Vaticano e poi al terzo posto per quanto riguarda il podio il British Museum a Londra, poi tutti gli altri ovviamente da New York a Parigi, ancora a Madrid, a San Pietroburgo, ad Atene e anche a Firenze, dove la Galleria degli Uffizi si era posizionata al 14° posto. Perché vi parlo di musei? Perché ce n'è un altro che probabilmente non comparirà ancora nella classifica né dei primi 20 e forse dei primi 100, però è un museo che piace molto e che si trova a Napoli, ai quartieri spagnoli, di fronte al celebre murales dedicato a Diego Armando Maradona, perché questo museo è diventato uno dei luoghi più caratteristici della città, visto che attira visitatori da tutto il mondo e che rappresenta una collezione di 150 cimeli unici di Diego Armando Maradona, che sono stati direttamente donati da lui e che coinvolgono maglie, documenti, foto private, scarpini, persino la statua in bronzo di Maradona. Questo museo è un vero e proprio gesto d'amore, più che dei napoletani, di questa famiglia di Vignati che ha avuto nei confronti del calciatore, visto che la mamma di Massimo, che è il curatore di questo museo, è stata governante cuoca in casa di Maradona nei 7 anni della sua permanenza a Napoli, quindi dal 1984 al 1991, e poi il papà per 40 anni è stato uno storico custode dello stadio Partenopeo, allora San Paolo, e dunque hanno voluto raccogliere tutta questa serie di oggetti e di dedicare un museo che viene aperto al pubblico e che probabilmente farà sempre più parlare tra i turisti e soprattutto tra quelli che sono da sempre amanti e tifosi di Maradona.
1: Si è frica să zâmbești? Ți ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: che vi avevo detto che le banconote in euro stanno per cambiare aspetto, perché probabilmente faranno spazio a delle altre figure più iconiche della scienza, dell'impegno civile europeo e anche della cultura. Ma più che di banconote future, andiamo a scoprire che esiste una banconota da 0 euro. Sì, potrebbe sembrare un pezzo di carta uscito magari da un gioco tipo il Monopoli, eppure sta facendo impazzire il web al punto tale che è diventata un trend tra i collezionisti di tutta Europa. Chiaramente la banconota da 0 euro, che viene chiamata ufficialmente 0 euro souvenir, è una banconota celebrativa che è stata realizzata nel 2015 da un'idea di un francese, Richard Feuille. La cosa incredibile è che non si tratta di una banconota giocattolo, perché è stata stampata da una famosa stamperia ufficiale, una di quelle tra le più importanti del mondo, la stessa che stampa normalmente i veri euro, e fanno parte di una iniziativa particolare legata proprio all'Europa, quella di far conoscere i monumenti, i musei più importanti, insomma, del territorio. Tra l'altro sono fatte al 100% in carta di cotone, hanno la filigrana, il filo di sicurezza, l'ologramma e persino i numeri di serie unici. E al tatto e alla vista sono identiche a quelle vere, tranne per un dettaglio, perché il suo valore è di 0 euro, quindi non si può acquistare assolutamente nulla. Però se ad oggi vengono vendute a 2,55 euro, presto avranno un valore importante, visto che sono stampate in edizioni limitate. E quindi se volete eventualmente acquistarle, potrete direttamente andare sui siti ufficiali di distributori come Euro e Mixpence per l'edizione dell'Est europeo, o delle piattaforme dedicate ai souvenir numismatici, o in alternativa si troveranno sui cosiddetti negozi e-commerce o sulle piattaforme di compravendita come eBay, perché, come vi dicevo, sta diventando davvero una banconota molto richiesta ai collezionisti, quella appunto da 0 euro.
1: Torino International.

0: God Went Crazy, Teddy Swims nel pomeriggio di Torino International. Mi piace questa iniziativa dei cinema svizzeri, mi fa decisamente sorridere, perché hanno deciso di introdurre una soluzione decisamente sorprendente. Infatti, per evitare il fastidio quando guardate un film di dover andare in bagno e quindi perdervi eventualmente qualche scena del film, ecco che in Svizzera hanno pensato bene di installare degli schermi direttamente nei pavimenti di servizi igienici. In questo modo gli spettatori possono allontanarsi per un momento senza perdere il filo della trama, perché il film continuerà a scorrere in tempo reale anche fuori dalla sala. Un'idea che è stata introdotta da alcune catene di cinema di fascia alta come Pathé Schweiz, che sono note già per le loro sale di lusso con i letti matrimoniali, con i divani al posto delle classiche poltrone, e così questi schermi a pavimento rappresentano una novità che evidentemente piace e che rappresentano comunque un qualcosa di funzionale proprio per garantire l'esperienza del film senza interruzioni dall'inizio del trailer fino ai titoli di coda. E voi lo vorreste anche voi un cinema così, che vi permetterebbe di continuare a visionare il film in bagno?
1: Vrei să strec capet zâmbetul într-o singură zi? La Biele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă ostul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Versace, c'è Gue nel pomeriggio di Torino International. E sto pensando, a proposito di famiglia reale, e quindi non c'entra niente con Versace, ma pur sempre di moda parliamo, che c'è una mostra che sta davvero facendo un grandissimo successo e che sta battendo tutti i record, e sto parlando della mostra sul guardaroba della regina Elisabetta. Si chiama Queen Elizabeth No. 2 Her Life and Style, che era stata inaugurata e doveva chiudere il 18 ottobre, ma il boom di richieste ha imposto una proroga fino al 18 aprile del 2027. E le ragioni di questo successo straordinario sono date dal fatto che le persone vogliono vedere con i propri occhi ciò che ha reso Sua Maestà un'intramontabile icona di stile. Del resto sono presenti oltre 300 capi che provengono dall'archivio personale della monarca, che vi ricordo è scomparsa nel 2022, quindi sono cimeli, cappelli, cappottini, abiti da giorno a da sera. E quindi quando si è inaugurata non ci si aspettava, insomma, tutto questo successo. Ecco perché è stata prorogata fino al prossimo 18 aprile del prossimo anno, visto, insomma, il grandissimo successo e la difficoltà anche a prenotare il proprio ingresso. Evidentemente Queen Elizabeth II piace ancora tantissimo e fa parlare di sé.

loro sono Chadia Rodriguez e Federica Carta. Beh, entrambi sono due cantanti note che in occasione, insomma, di questo brano Bella Così avevano deciso di unire le loro voci per realizzare un vero e proprio inno contro il body shaming e la violenza sulle donne. Mancano pochi minuti a chiudere la nostra prima ora di Verona Road e tra l'altro ci stiamo avvicinando a quello che sarà il fine settimana molto lungo, perché per alcuni avranno la possibilità di fare il ponte, di unire lunedì, visto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, e quindi ci sarà l'occasione magari di partire per qualche gita fuori porta o addirittura per fare dei weekend o dei viaggi un pochino più lunghi. Con l'occasione vi dico che il 2 giugno tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno ad ingresso gratuito, quindi a seconda della città dove vi troviate è importante sapere questo, perché potrebbe essere importante visitare una determinata mostra o un museo senza pagare nulla. Per conoscere tutto l'elenco basta andare direttamente sul portale del Ministero della Cultura e verificare con anticipo i canali che dei singoli musei per scoprire se è necessario prenotare o soprattutto quali saranno gli orari applicati per queste visite speciali in occasione appunto della festa della Repubblica, di cui ne parleremo più avanti sempre nei nostri appuntamenti di Merion Road. Intanto vi lascio con i Coldplay, We Pray, e ci ritroviamo tra poco dopo il radiogiornale in quella che è la seconda ora nel pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'assemblea annuale di Confindustria, dall'Europa alla drammatica notizia di cronaca, 4 persone morte in Belgio a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scolabus. Una nuova tragedia sul lavoro ad Altopascio, in provincia di Lucca, un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente, una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa vicino alla linea di galleggiamento mentre navigava al largo di Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura l'assemblea annuale di Confindustria, svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Dal palco degli industriali la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sferrato un duro attacco a Bruxelles chiedendo che l'Europa faccia meno e meglio. Meloni ha definito l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandola di sacrificare la crescita sull'altare di approcci ideologici. Sulle spese per la difesa, la Premier ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio, spiegando che in questo momento occorre prioritariamente tutelare famiglie e imprese dalla crisi. Davanti alla platea, il neopresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha lanciato una proposta politica e parti sociali, un grande patto per far crescere il Paese al 2%, individuando 20 miliardi di euro di riallocare senza aumentare il debito a favore di crescita, sanità e scuola. Dall'Europa arriva una drammatica notizia di cronaca: almeno 4 persone sono morte in Belgio, nelle Fiandre orientali, a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scuolabus. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore, mentre altre 2 persone sono in gravi condizioni. Al momento dell'impatto il passaggio a livello era chiuso. I ragazzi a bordo frequentavano un istituto speciale per studenti con disturbi dello spettro autistico e comportamentali. Ancora cronaca, ma sul fronte interno, con una nuova tragedia sul lavoro. Nella mattinata di oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto fatalmente schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di rianimazione, prima da parte dei colleghi e poi dei sanitari. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa vicino alla linea di galleggiamento mentre navigava al largo dell'Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha confermato che l'imbarcazione e l'equipaggio sono al sicuro, anche se il comandante ha denunciato una perdita di carburante in mare. Parliamo ora di economia e dati sociali. Secondo le stime diffuse da Eurostat riferite ai redditi dello scorso anno, nel 2026 la percentuale di persone a rischio povertà in Italia si mantiene stabile al 18,6%. Il dato italiano resta più alto rispetto alla media dell'Unione Europea, che per quest'anno si attesta al 16,4%, un lieve aumento rispetto al precedente periodo. In chiusura, la situazione degli attivisti della Global Summit Flotilla. I 7 italiani, che ieri sera erano stati sgomberati dal loro campo nei pressi di Sirte, in Libia, faranno rientro in Italia nelle prossime ore, possibilmente già nel corso della giornata di oggi, a bordo di voli di linea. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A più tardi.

Todd, ben trovati ancora una volta qui su Torino International in questo appuntamento di Merion Road e direi che possiamo andare a scoprire quali sono gli alimenti che possono favorire il benessere mentale, perché oramai si parla solo di

0: di benessere mentale, e al di là, insomma, di alcuni accorgimenti che dovremmo avere nella nostra vita, come ad esempio toglierci dai social o comunque evitare, insomma, di essere sempre collegati con il cellulare, di cercare di camminare o comunque di praticare attività sportiva, di dormire bene, bisognerebbe anche mangiare sano e mangiare qualcosa che ci favorisca il cosiddetto benessere mentale. Ecco perché, a seconda di alcuni studi, sono stati determinati quali sono i 10 alimenti che possono in qualche modo rivoluzionare il nostro stato e ci permettono di sentirci meglio. I 10 alimenti sono l'acqua, intanto il tè verde, perché dobbiamo sempre partire dalla base, che è l'idratazione. Anche una lieve disidratazione può incidere sulla concentrazione e sul tono dell'umore, quindi poi che siano 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno sicuramente aiutano il cervello a lavorare al meglio. E poi anche il tè verde favorisce il rilassamento e l'attenzione. Poi la frutta secca, lo dicono in tanti, senza fare grandi scorpacciate, perché poi insomma si accumulano le calorie, però che siano mandorle, noci, pistacchi, anacardi, questi piccoli snack hanno un grande effetto perché sono ricchi di grassi buoni, di magnesio e di vitamina E, quindi significano che aiutano il cervello a funzionare meglio e a gestire lo stress. Le uova non mancano mai, sono semplici ma potentissime perché riescono a sostenerci con energia e lucidità. I frutti di bosco, che proteggono il cervello dallo stress ossidativo, soprattutto i mirtilli, sono associati ai benefici su memoria e concentrazione. Yogurt e kefir sono due prodotti grazie ai probiotici che aiutano a mantenere il famoso microbiota intestinale di cui sentiamo tanto parlare, perché è collegato alla regolazione del l'umore. Le verdure, quelle a foglia verde, sono normalmente inserite nella dieta, ma soprattutto sono un investimento sul lungo periodo perché riescono a regolare il tono emotivo. Il cioccolato fondente, ovviamente con almeno l'80% 85% di cacao, proprio perché aiutano a ridurre l'ormone dello stress, il famoso cortisolo. Bastano 30 grammi al giorno per concederci questo momento di piacere senza chiaramente esagerare. I famosi semi di chia e lino, alternative vegetali che permettono di creare un ottimo legame tra intestino e cervello. Il pane o comunque tutti i cereali integrali, che sono necessari per la produzione dell'ormone della felicità, vale a dire la serotonina. E infine il famoso salmone pesce azzurro, che avendo proprietà antinfiammatorie riescono a contribuire sempre nella regolazione del nostro umore. Quindi a volte basta davvero poco, come un bicchiere d'acqua in più, una manciata di frutta secca, un quadratino di cioccolato fondente, queste piccole attenzioni che possono davvero fare la differenza per aiutare il nostro benessere mentale.
1: Torino International.
2: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Allora, secondo voi quanto dovreste spendere, no, al mese? Cioè, chiaramente non c'è una cifra esatta perché il tutto è proporzionato allo stipendio, però c'è una regola scritta dagli esperti di finanza che consigliano del 50, 30 e 20. Fra poco ve la farò conoscere. Intanto c'è l'infomobilità nell'appuntamento di Mary on the Road e poi ci ritroviamo sempre qui su Torino International. A tra poco!
1: Vintomi 15 studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Pienezza e Venaria in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ci sono Car Brave, Francesca Michelin, Fabri Fibra, fotografia alle 16.29. Vi anticipavo che cosa bisognerebbe spendere al mese, la regola del 50-30-20, che vi dicevo insomma prima del consueto appuntamento con l'infomobilità, perché quante volte vi sarete domandati anche voi quanto si può spendere al mese rispetto insomma alle classiche diciamo spese fisse che uno ha. Chiaramente non c'è una cifra esatta perché tutto è proporzionato al proprio stipendio, però gli esperti di finanza consigliano appunto quello del 50-30-20 come percentuale. E, diciamo che il 50% è legato alle spese fisse, quindi il 50% del vostro stipendio deve soddisfare, pagare tutto ciò che ha a che fare con le spese che possono essere l'affitto, il mutuo, le bollette, i trasporti, i prestiti, insomma tutto ciò che ogni mese avete come spesa fissa. Il 30% del vostro stipendio invece deve essere utilizzato per quelle che possono essere le spese variabili, no? E quello che possiamo ritenere un po' superfluo e che non è essenziale per vivere, ad esempio le uscite con gli amici, le spese per l'abbigliamento, i videogiochi, gli hobby, gli abbonamenti, le vacanze e così via. E infine il 20% è quello che corrisponde alla somma che dovreste accantonare, mettendo a risparmio e che potreste tenere buona sul vostro conto o dedicare ad un fondo di risparmio, un fondo investimento, una pensione, un'assicurazione, per far sì che in qualche modo possa essere utile anche in caso di spese emergenziali. Ecco, diciamo che la voce più importante è quella delle spese fisse, che non devono mai superare lo stipendio netto mensile, anche perché se ciò accade significa che avete fatto degli investimenti sbagliati. È importante e avere anche un budget per la vita sociale, altrimenti rischiate soltanto di vivere per lavorare e quindi poi rischiate anche di diventare depressi, perché alla fine la vostra quotidianità si basa sul lavoro, sul pagamento delle bollette dell'affitto e sulle classiche cose, diciamo i doveri e non i piaceri. Quindi bisogna sempre gestire con cura nel miglior modo le vostre finanze, senza diventare braccini corti in alcune situazioni, ma cercando di farlo con parsimonia. E ricordatevi, come dicono appunto gli esperti di finanza, di utilizzare la regola del 50-30 e 20%.

0: compleanno a Lenny Kravitz, che riesce insomma a raggiungere ben 62 anni di età. E come dire, c'è chi rallenta e c'è chi invece riesce ancora non solo a fare musica, ma addirittura a salire sul palco a petto nudo con addominali scolpiti, energia infinita e un carisma fuori scala. Anche perché Lenny Kravitz è incredibile, ha una disciplina totale, ha una connessione mente-corpo con gli insegnamenti di suo nonno che gli hanno cambiato la vita, ha un'alimentazione rigidissima e anche workout intensi e molta spiritualità. Lenny Kravitz, che comunque farà un tour estivo, una data in Italia, venerdì 12 giugno alla Visarno Arena di Firenze.
1: Torino International.

Marrakesh qui con Crazy Love. Marrakesh che attualmente nelle sale cinematografiche attraverso King Marrakesh, i segreti del re del rap, che sono stati svelati con questo documentario che è uscito ieri e sarà ancora a disposizione oggi e domani, e che devo dire è balzato immediatamente in vetta al box office italiano proprio dal suo primo giorno di programmazione, anche perché, come vi dicevo, un documentario che è un viaggio intorno un anno esatto, e si apre con il backstage del concerto a San Siro a giugno dell'anno scorso, tra l'altro primo tour negli stadi in assoluto per un rapper italiano, e si chiude con il block party di aprile 2026. E ad arricchire un po' questo racconto ci sono chiaramente le testimonianze di tanti colleghi e di tanti amici, una pellicola che esplora il successo, la luce, ma anche il buio, no? Quando ha affrontato la psicoterapia, il dramma della solitudine, il percorso dalla nascita del suo quartiere d'infanzia al concerto vissuto con profondo riscatto, e poi naturalmente anche il suo lato privato con il retroscena della sua relazione con Elodie. Marrakesh che tra l'altro sarà ospite di Gay in occasione del 10° anniversario di Santeria, due eventi all'ippodromo SNAI San Siro di Milano venerdì 12 settembre e sabato 13 settembre ovviamente 2026. Torino International Reality Radio.

356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.

0: collaborazione tra il DJ francese David Guetta e Sia con Flames nel pomeriggio di Torino International, che prima di dare spazio a Nick di chiudere l'appuntamento di Meron Road per ritrovarvi domani a partire dalle ore 15, vi volevo ancora regalare due curiosità. La prima ha a che fare con le crociere, sì, perché è nata la Mau Mau o Miau Miau Cruise, la crociera a tema felino per gli amanti dei gatti, dove a bordo, al di là del mare, del relax e dei panorami, ci saranno giochi a tema gatto, cocktail party, serate dedicate ai amici e anche persone pronte a mostrare le centinaia foto del proprio gatto senza che nessuno si annoi. Un'idea nata nel 2015 che negli anni è diventata un vero e proprio evento per tutti coloro che sono appassionati di gatto, anche perché per molti gattari parlare del proprio gatto per ore è già una vacanza perfetta. E poi l'altra curiosità riguarda il Museo del Louvre, di cui vi avevo detto il museo più visitato al mondo, e forse anche per questo, per cercare insomma di ridurre chiaramente la fruizione da parte dei turisti, si è deciso di spostare la Mona Lisa dal resto delle collezioni, creando una vera e propria esposizione, uno spazio espositivo di circa 3.000 metri quadri che sarà interamente dedicato alla Gioconda. Quindi l'idea è quella di separare il flusso dei visitatori, chi entra solo per vedere la Mona Lisa e chi invece vorrà visitare tutte le varie collezioni presenti al museo, anche perché ricordiamoci che ogni giorno sono presenti oltre 20.000 persone al Museo del Louvre, e quindi insomma bisogna cercare di far qualcosa per ridurre l'impatto del turismo di massa. Vi aspetto domani per un nuovo pomeriggio insieme. Grazie a tutti e buona serata. Ciao da Maria Teresa.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Assemblea di Confindustria Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Straat e Vierluisne Street. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero, i guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca, così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo Maud Breguin, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Analdi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'alto atesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Torino International. Ciao mai, bună muzică, se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International. Ciao mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'assemblea annuale di Confindustria. Dall'Europa la drammatica notizia di cronaca: 4 persone morte in Belgio a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scolabus. Una nuova tragedia sul lavoro ad Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa, vicino alla linea di galleggiamento, mentre navigava al largo di Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura l'assemblea annuale di Confindustria, svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Dal palco degli industriali la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sferrato un duro attacco a Bruxelles, chiedendo che l'Europa faccia meno e meglio. Meloni ha definito l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandola di sacrificare la crescita sull'altare di approcci ideologici. Sulle spese per la difesa la Premier ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio, spiegando che in questo momento occorre prioritariamente tutelare famiglie e imprese dalla crisi. Davanti alla platea il neopresidente di Confindustria Emanuele Orsini ha lanciato una proposta politica e parti sociali, un grande patto per far crescere il paese al 2%, individuando 20 miliardi di euro di riallocare senza aumentare il debito a favore di crescita, sanità e scuola. Dall'Europa arriva una drammatica notizia di cronaca: almeno 4 persone sono morte in Belgio, nelle Fiandre orientali, a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scuolabus. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore, mentre altre 2 persone sono in gravi condizioni. Al momento dell'impatto il passaggio a livello era chiuso. I ragazzi a bordo frequentavano un istituto speciale per studenti con disturbi dello spettro autistico e comportamentali. Ancora cronaca, ma sul fronte interno, con una nuova tragedia sul lavoro. Nella mattinata di oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto fatalmente schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di rianimazione, prima da parte dei colleghi e poi dei sanitari. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa, vicino alla linea di galleggiamento, mentre navigava al largo dell'Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha confermato che l'imbarcazione e l'equipaggio sono al sicuro, anche se il comandante ha denunciato una perdita di carburante in mare. Parliamo ora di economia e dati sociali. Secondo le stime diffuse da Eurostat e riferite ai redditi dello scorso anno, nel 2026 la percentuale di persone a rischio povertà in Italia si mantiene stabile al 18,6%. Il dato italiano resta più alto rispetto alla media dell'Unione Europea, che per quest'anno si attesta al 16,4%, in lieve aumento rispetto al precedente periodo. In chiusura, la situazione degli attivisti della Global Summit Flotilla. I 7 italiani, che ieri sera erano stati sgomberati dal loro campo nei pressi di Sirte in Libia, faranno rientro in Italia nelle prossime ore, possibilmente già nel corso della giornata di oggi, a bordo di voli di linea. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A più tardi.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
10: Torino International.
9: DJ Nick gives you the best music.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Assemblea di Confindustria Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Straat e Vierluisne Street. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero. I guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca, così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo, Maud Breguin, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Analdi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'Alto Atesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Torino International. Ciao mai, bună muzică, se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale, tra la serata e la notte residui fenomeni al nord-est ma verso un miglioramento. Al centro, tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite salvo dei piovaschi sulle Marche. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio stabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori, temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta l'Italia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Assemblea di Confindustria Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8.15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Straat e Vierluisne Street. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero, i guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca. Così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo Maud Breguin, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Analdi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'alto attesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

fai di più.

e mo ci vuoi andare a scappare, riacca sciacchiacca.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
9: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi con immenso piacere ho ospite Silvia Salemi. Ciao Silvia.
10: Ciao, bentrovati
9: che bello,
10: tutti.
9: Dopo tantissimi anni qua. Poter parlare con te e raccontare della tua musica.
10: Grazie mille, un onore.
9: Allora, innanzitutto parliamo del nuovo singolo oggi, che è End of Silence, quindi silenzio, la fine del silenzio.
10: Sì, è una canzone che è stata un po' di anni nel cassetto e che adesso vede la luce, perché io sono artisticamente, ma anche umanamente, pronta a parlarne, ma anche perché oggi che parliamo di un silenzio che è un silenzio pesante, il silenzio che sta nelle persone che magari hanno incontrato o hanno avuto persone intorno a sé che hanno incontrato la malattia, è il momento di dire che ci sono anche nuove speranze. Oggi i nuovi dati della prevenzione, ma anche soprattutto che viene dal mondo delle cure, ma soprattutto che viene anche dal mondo della ricerca, ci dice che ci sono nuove speranze. Quindi ho scritto questo pezzo che poi ha trovato il momento giusto per venire alla luce, perché è un momento di speranza.
9: È vero. Allora, ricordiamo, se ti fa piacere parlarne, che appunto tu all'età di 5 anni hai perso la tua sorella maggiore, appunto proprio per la leucemia, e quindi da lì in poi tu hai avuto un momento dove addirittura non volevi più parlare, non parlavi più, hai smesso.
10: Sì, mi sono chiusa in un silenzio probabilmente selettivo. Ero molto più piccola, 5 anni, ero piccolissima, e però era la fase in cui, sai, i bambini iniziano a parlare, sì. E io ho avuto un blocco e, diciamo, ho messo la voce per qualche anno, perché sono appunto cose che ti fanno piombare nel silenzio. Ognuno di fronte a queste cose reagisce in modo diverso. Io ero una bambina e ho reagito così, però ecco, da lì c'è stata poi tanta musica, tanta fortuna,
9: e la musica ti ha aiutato.
10: Tanta speranza, la musica mi ha aiutato, ho avuto le figlie, quindi diciamo che quella stella lì, quella stella suprema è sempre lì presente, e poi se vai a vedere ha ispirato tutta la mia vita, perché è come se io vivessi la vita mia e anche la sua, quindi mi faccio in due, ecco, cerco di portare avanti tutto.
9: Un brano pop elettronico, addirittura dance, perché poi si parla di un argomento delicatissimo, no? Dove poi invece diventa così tra virgolette leggero musicalmente, perché si usa appunto un brano con la musica dance, no?
10: Ah sì, certo. Quindi, beh, ma la musica è un veicolo, la musica, anzi, più leggera è meglio è, perché diventa una specie di, sai, il cavallo di Troia che entra nella città di Troia e poi fa un macello. Io con la musica apparentemente semplice, dance, pop e tutto, veicolo però un messaggio che è molto forte, che forse se avessi fatto una canzone piano e voce sarebbe stato struggente, no?
9: Sì, e invece così in questo caso ascolti bene il testo proprio alla fine.
10: Esatto, ascolti bene il testo e ti rendi conto qual è la forza della canzone, però se guardi il video, se senti la canzone, ha tutto fuorché la pietà piuttosto che il senso del dolore, no? E quindi siamo in un territorio in cui chiunque può essere portatore sano di End of Silence, cioè può parlarne e non sentirsi per questo coinvolto in una tragedia o in un dispiacere familiare, anche se sappiamo che è una malattia molto delicata, che magari anche un vicino di casa, magari un conoscente, non è un male raro, purtroppo.
9: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto End of Silence, e così poi ci ritroviamo a parlare un pochino anche della tua carriera. A dopo, Silvia Salemi, End of Silence.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Silvia Salemi. Silvia, canzone veramente bellissima, ma a primo ascolto mi è piaciuto subito, me la sono messa in loop in macchina e in radio la faremo passare sicuramente di continuo perché è una canzone veramente bella.
2: Grazie.
1: E allora, oltre quello, c'è un messaggio dietro importantissimo, infatti l'azienda AstraZeneca ha deciso di collaborare a questo progetto.
2: Sì, sono entrate delle realtà più importanti, più grandi, ti ripeto, perché c'è una nuova speranza, ci sono appunto, c'è la ricerca che dà nuove speranze, non certo io come musicista, io provo a farlo in musica, però ci sono dati confortanti ed era questo il momento in cui bisognava dire ok, rialziamo lo sguardo con coraggio perché le cose possono andare meglio, perché c'è la ricerca che si porta avanti comunque e crea una luce, una speranza su chi vive questa realtà e quindi è un bene per tutta l'umanità fondamentalmente. E questa canzone ha uno spirito, se vai a sentire, positivo, parla di luce, sì. Parla di fine della tempesta, parla di un corpo che danza. Quindi è quello che è il messaggio. Il messaggio è positivo, non c'è un messaggio triste, ecco, un messaggio forte, positivo.
1: Allora, io volevo parlare anche un pochino della tua carriera. Hai fatto delle canzoni bellissime che sono rimaste nel cuore, penso, di tutti. Parliamo di Pathos, parliamo di A casa di Luca, parliamo del cuore delle donne e Ci batteva il sole. Quest'ultima è una canzone a me molto, molto particolarmente entrata nel cuore, perché è una canzone, oltre al testo, oltre alla musica, è una canzone che mi è piaciuta tantissimo. E poi ho questo ricordo di Domenica Inn, quando, siccome tu, ma anche nel video, questi colori.
2: Sì. Quando ho fatto il body painting addosso ad Amadeus e a Enrico Brignano, che li ho ricoperti di verde,
1: poverazzi. Che loro non volevano, invece tu la pensi così, loro vestiti di bianco.
2: È brava, no? Adesso vestito di bianco, una scena patetica, poverini, li ho distrutti. Ma c'avevo 20 anni io e loro erano comunque molto divertiti, sono stati molto al gioco e tra l'altro non era preparata perché nessuno sapeva che c'avevo i colori a tempera nella nocca delle mani, quindi è stata una scena carina.
1: Hai cominciato a cantare che avevi le mani dietro la schiena e poi pian piano, quando ho visto che ti sei riempita di pitture, tale qua succede qualcosa.
2: Una pazza.
1: Era l'anno 2000.
2: Correva l'anno 2000, è vero, sì.
1: Silvia, io non voglio rubarti altro tempo, volevo innanzitutto ringraziarti di aver accettato appunto di essere ospite a Parla con Cosimo e di averci fatto ascoltare End of Silence, perché è una canzone veramente, lo ripeto, veramente bella. Vi invito a voi ascoltatori di andarla ad ascoltare ancora, cercatela sulle piattaforme digitali, perché veramente ne vale la pena, oltre ad avere anche un messaggio molto importante.
2: Assolutamente, ci tengo molto, andate anche a vedere il video, tra l'altro il video sta riscuotendo davvero tantissime visualizzazioni, sta piacendo molto, abbiamo superato abbondantemente il milione eccetera eccetera, quindi andate a riscoprirlo e venite anche sui miei canali social, così magari ci scriviamo un po' in privato e mi raccontate un po' come la pensate.
1: Va bene, io sì,
2: grazie.
1: Ti ringrazio tantissimo, alla
2: grazie
1: prossima.
2: Grazie a voi.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Salone del libro, questa volta siamo davanti alla torre enorme di libri, classico simbolo di Salone del libro e classico simbolo di Torino, Marco Carena.
4: Grazie.
3: È classico simbolo.
4: In qualche modo sì,
3: anche perché la nostra amicizia parte dal 1990.
4: Sì, esatto. E questo libro
3: parte dal 1990,
4: esatto.
3: Perché il libro è da Sanremo a San Scemo, questione di...
4: Sì, facciamolo vedere.
3: Vado più vicino, ti faccio vedere. Vado. Facciamo vedere il libro. Marco Carena.
4: Sì. Sì, ho raccontato appunto.
3: Una prefazione mia, no? Per dire.
4: Sì, vai.
3: Una nostra amicizia che è nata a casa di Antonella Ruggero, dove io ho scoperto la registrazione proprio di una tua canzone che stavi registrando, che è Io ti amo.
4: Esatto.
3: Che è una canzone che comunque ha segnato la storia.
4: Con cui ho vinto San Scemo.
3: E quindi da qui parte il libro.
4: Sì, la mia storia l'ha segnata sicuramente.
3: È vero? La so tutta.
4: Sì.
3: Ho fatto anche comparsa di film, quindi sapevo anche quello, ti ho visto da qualche parte.
4: Sì. E in questo libro appunto parto da, in realtà non proprio da San Scemo, un po' prima. La domanda che mi sono fatto è: io racconto, cioè, ma si chiederanno i lettori come si arriva uno a partecipare a San Scemo, cos'è che ti porta fino lì?
3: La musica tendenziale, in primis.
4: Sì, le varie esperienze, okay. Diciamo, le varie esperienze, quindi racconto tutte le varie esperienze che ho fatto fino ad arrivare a partecipare a San Scemo e poi da lì addirittura a Sanremo, quindi. Ah, e poi ancora avanti, perché Sanremo è nel 91, ma il libro chiude con il 96, che dove si conclude l'epopea torinese di San Scemo.
3: Dal 96 cosa succede?
4: Dal 96 succede che io vado avanti per conto mio, cioè San Scemo finisce ma io proseguo, altri dischi, altre serate, altre esperienze, musical.
3: Ultimamente sì. Vedo che fai tantissime cose, quindi...
4: Vabbè, l'ultima che è uscita nel 2024 è la compilation dello Zecchino d'Horror, che potete trovare su Spotify, andate ad ascoltarla lì.
3: E che se non sbaglio hai portato qualche brano nel mio contest pop star.
4: Esatto. Cos'altro di questo?

0: Vabbè,
1: poi c'è anche la lingua araba.
0: Ci penserò.
1: Al contrario.
0: Sì, no, qui siamo ancora rimasti in italiano.
1: Siamo ancora rimasti in Italia.
0: No, comunque mi dicono che insomma, è un libro divertente. Racconta
1: l'idea della copertina.
0: È mia, cioè da San Scemo a San Remo, quindi dai pomodori ai fiori.
1: Perché lì c'erano i pomodori.
0: A pomodoro, beh.
1: Non arrivavano, o sono arrivati veramente?
0: Sono arrivati veramente. No, San Scemo funzionava così. Uno dice, beh, se non piaci ti tirano la verdura. No, loro ti tirano la verdura. Se piaci, smettono un po'. Funzionava
1: quindi
0: così.
1: Però non è arrivato, perché sei.
0: No, no, è arrivata anche a me, anche poi, poi hanno smesso, poi hanno, mi hanno graziato, diciamo.
1: E a Sanremo i fiori.
0: E a Sanremo, sì.
1: Quando un altro Sanremo?
0: Ma adesso ci sto pensando, perché
1: sempre con qualcosa di particolare.
0: Beh, certo, i tempi sono maturi, quindi adesso devo trovare un partner con cui vediamo, devo trovare delle vediamo. Ci stiamo pensando, ma sì, ma anche perché è una tristezza San Scemo, cioè Sanremo è abbastanza.
1: Fanno più ridere quelli che vanno alla fine, quando uno vuole far ridere.
0: E che manca quell'ironia che fino a una volta era sdoganata anche a Sanremo. Hanno chiuso gli orsori a tese, diciamo, con quell'ironia, sì, sì, veramente un po'. Invece, secondo me ci vorrebbe una ventata di ironia ogni tanto.
1: Ma com'è questa cosa
0: servire?
1: Che in quasi tantissimi eventi ci incontriamo? È un caso. Alla presentazione del libro di Zelig, al contest, era mio, quindi l'ho chiamato, però tante volte ci siamo trovati in contesti di...
0: Sì.
1: Giriamo più o meno gli stessi locali.
0: Sarà quello. Sarà quello, non lo so.
1: Marco, veramente grazie di aver... Allora, innanzitutto, dove troviamo e su quali canali sono?
0: Il libro lo trovate in tutte le piattaforme social, cioè quelle social, quelle di Amazon, quelle digitali, esatto. E se volete in libreria lo ordinate, ve lo mandano, perché ormai funziona così.
1: E per averlo autografato?
0: Per autografato, venite ai miei concerti col libro e io ve l'autografo.
1: Quindi compratelo e poi andate,
0: esatto,
1: al concerto e viene autografato. Bella idea, così hanno due cose,
0: certo,
1: la parte,
0: certo,
1: musicale, che la parte,
0: certo,
1: letteraria.
0: Esatto. Okay. Quindi vi aspetto numerosi ai miei concerti con il libro.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.
1: Sempre qui nella sala del libro siamo in compagnia di Chantal Milani. Ciao Chantal.
2: Ciao, grazie dell'attenzione.
1: Allora, scusa se ti ho rubato il telefono un attimo, perché volevo far vedere un attimo, adesso mi avvicino, volevo far vedere la copertina del tuo libro, che ahimè è andato sold out, quindi cioè, meno male
2: out.
1: Però non abbiamo il libro fisico da mostrare.
2: Uno.
1: Io vado a mostrarlo, Gino va alla guerra, di appunto Rolando Milani, che sarebbe tuo papà.
2: E mio papà, e Gino
1: papà.
2: Era mio nonno.
1: Ok. Almeno abbiamo fatto vedere la copertina, ti restituisco il telefono. Senta, quindi di cosa parla? Un periodo di guerra sicuramente.
2: Allora sì, lo sfondo è la guerra, ma non parla solo di guerra e del crudo, diciamo, della crudeltà della guerra. In realtà è diciamo le rocambolesche avventure di mio nonno, perché sono veramente rocambolesche, che 007 scansate, fanno da sfondo la storia d'amore tra mio nonno e mia nonna. Ci sono delle foto dell'epoca, ci sono le lettere che si scambiavano, in cui si davano ancora del voi. E...
1: Che ogni tanto in meridione usano ancora.
2: Sì, e noi i giovani non sapranno neanche più cosa vuol dire.
1: Neanche lei.
2: Ma neanche scriversi più le lettere con calamaio e inchiostro.
1: Neanche normalmente con le penne.
2: Io a scuola avevo ancora il buco nel banco alle elementari.
1: Però non lo usavamo.
2: No, non più. E mio padre ha scritto questa storia in realtà non per pubblicarla, perché mio padre è un fisico, io non avrei veramente, ti giuro, mai pensato.
1: Ho avuto l'idea di scrivere il libro all'epoca.
2: Allora, lui l'ha scritto per se stesso.
1: Ah, okay.
2: Ha scritto la storia di mio nonno, quindi di suo papà, per lasciare una memoria scritta. Poi io gli ho detto, papà, guarda, è talmente bello che te lo voglio pubblicare. Perché io dico che è un romanzo involontario, perché di fatto è una biografia, perché è la storia vera, non c'è neanche una riga finta, però è un romanzo e c'è la storia di come ha conosciuto mia nonna, che andava a far la fila con la tessera non aria, ha visto questa donna per lui bellissima, incantevole, ci sono le foto nel libro, e da lì ogni licenza faceva le stesse viuzze per cercare di incontrarla e scambiarsi anche solo uno sguardo. Allora, è ambientato diventato, diciamo, la famiglia arriva.

0: C'è tutta la storia dal Veneto in Valle d'Aosta, quella di mia nonna, perché ho qualche capitolo anche con la voce narrante di mia nonna, dalla Toscana in Valle d'Aosta, e lì si sono conosciuti. Poi mio nonno prestava servizio in Liguria, Villanova d'Albenga, in altre parti d'Italia, quindi diciamo che è un po' attraversa un po' diverse regioni d'Italia.
1: Tu sei adesso originaria della Val d'Aosta?
0: I miei genitori sì, io sono già nata in Piemonte.
1: Il perché il nome Chantal?
0: L'origine è quella, perché mia mamma voleva i miei volevano un nome intraducibile, e quindi questa è la ratio, diciamo.
1: C'è un aneddoto che vuoi raccontare del libro particolare?
0: Bah, a me ha colpito molto, sì, c'è un aneddoto. I soldini erano pochi, la famiglia era molto semplice, e i primi tempi, quando si erano appena sposati in Valle d'Aosta, caspita, fa freddo, e non avevano ancora i soldi per la stufa, e mia nonna si appoggiava al muro che confinava con un'altra famiglia. La signora di là aveva una stufa e lei percepiva il calore dalla stufa, perché
1: quelli faceva... sì che erano momenti difficili.
0: Esatto. Ha avuto la malaugurata idea di dirglielo occasionalmente, ha spostato la stufa.
1: Quando... meglio non dirlo.
0: No, veramente.
1: Quindi all'epoca c'era la cattiveria.
0: Ma pensa, io avrei detto un'altra parola, però vabbè.
1: Radio, ci conteniamo.
0: E quindi...
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo.
0: Ma
1: diciamo dove troviamo il libro, visto che qua non siamo riusciti più a trovarlo perché sono finiti.
0: Gino va alla guerra, le rocambolesche avventure del giovane Guerrino Milani, Pathos Edizioni. C'è su tutte le piattaforme online, ovviamente in libreria. E buona lettura, e devo dire sta andando a ruba, e chi l'ha letto l'ha divorato, quindi sono sicura.
1: Immagino, perché è una bellissima storia a questo punto.
0: Spero vi piaccia.
1: Grazie Chantal, noi
0: grazie,
1: ti ringraziamo,
0: ci rivediamo.
1: Per
0: e c'è la pagina Facebook, okay. Chi lo legge potrà anche lasciare una recensione. Sarà
1: la pagina tua o proprio
0: la pagina Facebook del libro.
1: Okay.
0: Gino va alla guerra e si può lasciare una recensione.
1: Va bene, grazie, alla prossima puntata.
0: Arrivederci.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
7: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!